dai a Dio con fede. Di gridare a Dio con fede che tutto ciò che è impossibile a me e a te è possibile al nostro Redentore Cristo Gesù.

0: l'ho raccontata in canzone. Dio c'è, mia nonna aveva ragione.
1: Dëgjoni online.
2: Dëgjoni online.
1: Radio Vizhtat Kosova.net.